Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle convocati da Cristo attorno al suo altare, riconosciamo i nostri peccati e imploriamo la divina misericordia. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il Tuo nome, accresci la nostra dedizione a Te, fa maturare ogni germe di bene, custodiscilo con vigile cura, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.

0: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senza acqua.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.

quando penso a te, che sei stato il mio aiuto. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Abbiamo ancora nelle orecchie queste parole. Domenica scorsa Pietro, davanti a tutti, risponde alla domanda di Cristo: «Per voi io chi sono? Voi chi dite che io sia?». Gesù stesso riconosce che quella frase di Pietro non è opera sua, ma è opera del Padre, e compie, scegliendo Pietro, il suo forse più significativo atto di obbedienza nei confronti del Padre. «Beato te, perché né carne né sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Io dico a te, tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa». Adesso è diventato Satana. Che cosa è successo? Un attimo dopo, Gesù riserva a Pietro un appellativo che non usa neanche con Giuda: «Va dietro a me, Satana». Pietro, anziché riconoscere e obbedire lui stesso a ciò che gli era accaduto, cioè la grazia del riconoscimento di Cristo, ha riconosciuto chi era Gesù, ma non per la sua carne e il suo sangue, oggi l'abbiamo visto in modo clamoroso, non perché ha capito lui chi è Gesù, ma per un dono del Padre. Anziché sottomettersi a questa iniziativa del Padre, Pietro vuole mettergli le mani addosso, vuole gestire lui. Adesso sono quello che Gesù ha scelto. Finalmente Gesù mi ha scelto. E che cosa fa? Insegna lui a Gesù quello che dovrebbe o non dovrebbe fare. Tanto che davanti all'annuncio più drammatico della sua vita, perché Gesù rivela ai suoi ciò che gli accadrà, le incomprensioni, il rifiuto da parte dei capi, la morte in croce, la risurrezione, Pietro, anziché rimanere stupito da ciò che gli attenderà, chiama in disparte Gesù e gli dice: «Ma cosa stai dicendo? Queste cose qui non ti accadranno mai, ci sono io, ci penso io». Gesù, possiamo immaginare, con una tenerezza infinita, ma anche forse con una lama di delusione, si rivolge a Pietro e gli dice: «Ma cosa vuoi fare? Stai dietro di me, il tuo posto è dietro, non davanti». Ridimensiona Pietro, ma coglie l'occasione di questo ridimensionamento di Pietro per dire a tutti qual è la questione decisiva.
C'è qualcuno di voi che vuol venire? Interessante che Gesù usi il condizionale. Se qualcuno li ha già scelti, lo stanno già seguendo, ma lui continua con la sfida alla libertà. Se qualcuno vuol venire dietro a me, se uno non vuole, ci sono tante strade, verificherà dove portano, ma ci sono tante strade. Se qualcuno vuol venire dietro a me, non c'è un'altra strada se non rinnegare se stessi, prendere la propria croce e andargli dietro. Non è un cammino leggero, è un cammino con un peso addosso, quello dietro a Gesù, un peso di cui lui ha portato la consistenza più grave, ma che non può non essere portato anche da noi. Perché è così decisivo? Arriva la domanda forse più drammatica del racconto di oggi. Quale vantaggio infatti ha un uomo che guadagna il mondo intero e perde se stesso? Dobbiamo rispondere a questa domanda. Che vantaggio ha un uomo a guadagnare tutto e a perdersi? Che cosa può un uomo, cosa possiamo noi dare in cambio di ciò che siamo? Niente. Gesù smaschera qual è il tranello nel quale è caduto Pietro. L'illusione che se le cose le gestiamo noi, se le abbiamo in pugno noi, se le conduciamo noi, allora van bene. Invece Gesù, rimettendo al suo posto Pietro, mette al nostro vero posto anche noi, dietro di lui. Chiediamo l'arte dello stupore per quello che lui ha in mente per la nostra vita e che nella realtà si rende evidente, e dell'umiltà per rimanere al nostro posto, che non è un posto inferiore di classe B. Non è di meno perché non siamo noi i primi, è l'unico modo per essere i primi. Gesù fa di tutto perché noi siamo i primi. Chi mangia me vivrà per me. Non è per metterci nelle scuderie o in panchina, è per farci vivere la vita veramente fino in fondo. Supplichiamo la Vergine per questa disponibilità, per non perdere il nostro tempo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre suppliche. Rispondiamo insieme: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la Chiesa, proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore e da Lui tragga la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i governanti, non consumino stenti esercizi verbali il servizio dovuto al proprio popolo, ma agiscono concretamente nel mettere il bene comune prima degli interessi di parte, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per noi qui riuniti nel nome del Signore, la partecipazione assidua all'Eucaristia ci educhi a deporre la mentalità terrena e a rivestirci della parola eterna, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la nostra sorella Porta Sandra, che questa settimana è tornata alla casa del Padre, il Signore misericordioso la accolga nella pace eterna, preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Tu, Signore, che sei la vita, dai vita alla preghiera che ti abbiamo rivolto, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Canto numero 220.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, Signore, perché si compia in noi, con la potenza del tuo Spirito, la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna e, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Canto 272.

Proviamo il ritornello del canto d'ingresso che non c'è sul libretto, che è il Salmo L'anima mia ha sete del Dio vivente. Ve lo faccio sentire una volta e poi lo proviamo insieme.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, imploriamo la divina misericordia per i nostri peccati, perché il Signore ci dia la grazia di un cuore spalancato davanti al suo dono.

0: noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il Tuo nome, accresci la nostra dedizione a Te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Ha sete di Te, Signore, l'anima mia.
0: Ha sete di Te, Signore, l'anima mia.
1: O Dio, Tu sei il mio Dio, dall'aurora io Ti cerco. Ha sete di Te l'anima mia, desidera Te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.
0: Ha sete di Te, Signore, l'anima mia.
1: Così nel santuario Ti ho contemplato, guardando la Tua potenza e la Tua gloria. Poiché il Tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la Tua lode.
0: Ha sete di Te, Signore, l'anima mia.
1: Così Ti benedirò per tutta la vita. Nel Tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose Ti loderà la mia bocca.
0: Ha sete di Te, Signore, l'anima mia.
1: Quando penso a Te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle Tue ali. A Te si stringe l'anima mia, la Tua destra mi sostiene.
0: Ha sete di Te, Signore.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà. Ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Va dietro a me, Satana. Che cosa è successo? Settimana scorsa la liturgia ci ha proposto il brano del Vangelo immediatamente precedente a quello di oggi, in cui Gesù, in un atto di obbedienza al Padre, perché questo particolare non deve sfuggirci, Cristo affida a Pietro il mandato obbedendo al Padre. La scelta di Pietro è del Padre, non di Gesù. Gesù asseconda l'iniziativa del Padre. Né carne né sangue te lo hanno rivelato il Padre mio che è nei cieli. Fosse stato per lui, avrebbe scelto forse un altro apostolo, più adatto, più equilibrato, più innamorato, più fedele, meno reattivo. La scelta di Pietro è dentro un atto di obbedienza del Figlio di Dio al Padre. Cioè l'autorità nasce come da un atto di obbedienza del Figlio di Dio. E oggi ci ritroviamo con Pietro che si è appropriato di quel dono. Sono io, ormai sono stato scelto io. E si sente addirittura in diritto di dire a Gesù come dovrebbe fare il Messia. Addirittura, dice l'Evangelista Matteo, Pietro rimprovera Gesù. E Cristo riserva a Pietro un appellativo che non scomoda neanche per Giuda: Satana. Vai dietro di me, Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini. Può accadere anche questo. Aver ricevuto il dono più grande nella vita, che è la fede, perché non c'è dono più grande nella vita che la fede,
E pensare di poterlo gestire noi, manipolare noi, controllare noi, scalzando Dio dal suo posto e sostituendolo con le nostre iniziative. Qual è la conseguenza? La seconda lettura e il Vangelo lo dichiarano: la conformazione al pensiero del mondo. Da cosa capiamo se ci stiamo appropriando della fede? Che ci conformiamo al pensiero del mondo. Cioè quello che fanno tutti, quello che pensano tutti, iniziamo a dire le cose che è normale sentire sulla bocca di tutti. Cioè non portiamo più la novità che ci ha presi. La novità che ci ha presi non determina tutta la vita, determina tutt'al più la vita religiosa, spirituale, ma non la vita vera, quella di tutti i giorni. Si crea una divisione in noi che è insanabile senza l'iniziativa di Dio. È la conseguenza di chi pensa di poter mettere le mani sul dono della fede. Tu non pensi secondo Dio, ma pensi secondo gli uomini. Gli uomini ragionano come te. Gli uomini fanno come te, che appena riescono a raggiungere un gradino superiore lo usano per imporsi. Gli uomini fanno come te, il mondo fa come te, ma il Padre non ti ha scelto e io non ho secondato l'iniziativa del Padre per una fotocopia del mondo. Il Padre ti ha scelto e io col Padre ti ho scelto perché sia chiaro a tutti che possiamo permetterci di sbagliare in tante cose, di rallentarci in tante cose, di zoppicare su tante strade, ma non possiamo permetterci di perdere la vita intanto che la viviamo. Che cosa potrà dare un uomo in cambio di sé? Arriva dove vuoi, fai pure tutte le scalate che vuoi, gioca pure a fare il gestore finché vuoi, ma la vita non puoi barattarla con niente. Non sei padrone della vita che hai dentro. Accadrà a Pietro un'altra vicenda, deve riaccadere, occorre che riaccada un'altra cosa che la prima lettura ci ha descritto, cioè che emerga quell'impeto presente nel suo cuore. Nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Arriverà il giorno per Pietro di questo avvenimento. Signore, tu sai tutto. Tu sai tutto, mi conosci più di quanto io mi conosca e sai anche che ti voglio bene. Sono come sono, eppure in me c'è qualcosa che non posso trattenere neanch'io, ti voglio bene. Arriverà, ma c'è tempo. Prima di quel giorno c'è tempo. Spesso immagino alcune sere di Gesù dopo certi episodi. Non so, penso che tante delle sue sere Gesù le abbia passate con sua madre. Una volta che tutti erano a letto, nelle loro tende, intanto che si sistemava e si preparava ad andare a letto anche lui, chissà quanti dialoghi con sua madre. E forse avrà detto quella sera a sua madre, ma il padre poteva sceglierne un altro, proprio questo qui. Non capisce niente, non ha capito nulla. E possiamo immaginare lei, che unica ha fatto questa esperienza, di non essere capita. Da Giuseppe, dalle sue amiche, dei suoi genitori, era unica, una creatura unica. Se c'è una donna che in assoluto ha sperimentato cosa vuol dire il non essere capiti, è Maria. Ancora oggi è così. E possiamo immaginare questa madre che non avrà forse detto neanche una parola a Gesù. Non c'era bisogno che parlassero per capirsi loro, ma che con un'occhiata
avrà fatto capire a suo figlio: c'è tempo, dagli tempo, dagli il tempo di cui ha bisogno. Il padre non frega mai, non sbaglia mai. Chiediamo che anche a noi accada, carissimi, la stessa certezza: non ha sbagliato con noi. La vita non è una fregatura. Può capitare qualsiasi cosa, possiamo essere costretti a riconoscere che la forma di questa croce di cui occorre farsi carico per seguirlo ci appaia sproporzionata. Forse Dio ha sbagliato a darcela, troppo pesante, troppo insistente, non ce la faccio più. Può darsi che ci venga nella vita persino la tentazione di dire così: non ce la faccio più. Ripensiamo all'obbedienza di Cristo e a quello che è accaduto a Pietro, grazie all'obbedienza di Cristo, grazie alla pazienza di Cristo. Dio non sbaglia mai. Supplichiamo la Madonna perché ci faccia giorno dopo giorno sempre più persuasi di questa verità. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. In mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto, il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo a Dio le nostre suppliche. Rispondiamo insieme: ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la Chiesa, proceda con fede operosa e ferma speranza sulle orme di Cristo Signore, e da Lui tragga la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i governanti, non consumino in sterili esercizi verbali il servizio dovuto al proprio popolo, ma agiscano concretamente per mettere il bene comune prima degli interessi di parte. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per i cristiani perseguitati e per quanti soffrono per la loro fede religiosa, il coraggio della testimonianza non ceda allo sconforto e si sentano sostenuti dalla vicinanza di Dio e dalla preghiera di molti. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Per la defunta porta Sandra, che questa settimana è tornata alla casa del Padre, il Signore misericordioso l'accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Tu, Signore, che sei la vita, dai vita alla preghiera che ti abbiamo rivolto. Tu che sei la parola eterna, riempi di senso le nostre parole umane. A te, che sei la nostra speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli.
2: Canto numero 142.

banda di salvezza. Ti benedico, ti benedico, ti benedico, ti benedico, ti benedico.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi, con la potenza del tuo Spirito, la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito